ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua vita, dall'inizio.

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: È uscito tu e chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33.
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Es la música tú querías escuchar.
1: Con una canzone ho scritto per Laura e che farò cantare, andiamo, anche a mio amico Ramazza. Hey!

te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa.

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Oh,

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

quello di me. Avevamo una donna in comune, una macchina in treno. Mi faceva conoscere gente che porta e viva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: ringraziato.
1: Lo so.
0: C'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Lui non era cattivo, ma aveva un destino scolpito.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori. Ci sono

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: avrò cura di te.
1: Brava, bravissima.
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto. E io, quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

troppe volte vorrei dirti no.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.
3: Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

A Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice, che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Non... Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché... Questo...

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi capite?

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai,

0: magia. Oh magia.
1: Con un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo.

magia. Magia. Magia.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: bevo anche tre o quattro fino a quando no.
1: Ebbene, bene, bene, bene, bene, scommetto Fabri. Indovinato Maurizio. Un buon pomeriggio a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna.

e vado a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, dando un buon pomeriggio. Vado a salutare i titolari Sciacchi e Micione, vado a salutare i nostri bot Melody, Samuel, Pirlotto e Whisker. Andiamo a salutare ancora DJ Bello, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alice, The Clover, Fenice, Marica, Maurizio da Bolzano e Azzurra. Vi farò una mezz'oretta di compagnia, visto che c'era la console libera, ho fatto una sbirciata, non c'era nessuno in diretta, ho detto boh, inizio mezz'oretta, faccio mezz'oretta e poi lascio la diretta a Micione. La serata è terminata. Ricordiamo che Micione farà dalle 18 alle 19, poi 19:20 ci sarà DJ Giuseppe CT, dalle 20 alle 21 ci sarà Franci, 21:22 Carla e Claudio, 23 Rita. E dalle 23 in poi ci sarà Fabius.

Ebbene ragazzi, stiamo ascoltando un po' di musica italiana ritmatica. Ciao Alice, come va? Tutto bene?

Ebbene che si continua col prossimo brano. Ancora un ringraziamento a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole e Luna.

Ebbene ragazzi, sarete in mia compagnia fino alle ore 18. Poi entrerà lui, DJ Micione, nonché titolare di Radio Sole Luna. Grazie Angelo della buona diretta e a te un buon ascolto.

E vi ricordo, ragazzi, che domani sera alle ore 18 farò 18-19 in diretta su Radio Sole Luna, programma Napoli a Miscatu.

0: abbattiti.
1: Brava Shaki, perché io non ti so dire sicuro se alla chiusura ci posso essere. Lasciala vuota, lasciala vuota, se riesco la faccio io, dai. Non ti prometto niente però, non è di sicuro. Vediamo, se riesco la faccio.

una bella song per Amedeo. Dai, vediamo, vediamo se riesco a accontentare Amedeo, vediamo. Però mi deve dire sinceramente se gli piace questo cantante.

Shaki Shaki, forse non ti avevo capito, è per stasera, non domani sera in palinsesto che ti mancava un DJ, per stasera? Forse mi sono... non ti ho seguito, mi sa, sai Shaki. Ok, ok, andiamo col prossimo brano che andiamo a dedicare tutto per Amedeo, però mi deve dire sinceramente se gli piace la musica neomelodica e il cantante.

sì, Maurizio, non stai fermo, Amedeo, vuol dire che ti piace la musica? E Carmelo Zappulla ti piace, vero?

Ebbene ragazzi, io vi devo salutare, perché devo lasciare la console libera a DJ Miccione. Vado a salutare a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, un buon proseguimento. Vado a salutare Azzurra, Amedeo, Maurizio, da Bossano, Angelo Baffo, Marica Felice, De Glove, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, Whisky Pirlotto, Samuel, DJ Bello, Melody, Dina, Micione e Shaki. E a me, mi vado a salutare anche io, dai, Fabbrica Lapa, ciao. Dai, ti lascio la console libera, è tutta tua, DJ Micione. E grazie, come dice sempre Fabbrica Lapa, ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. 3, 2, 1, vai.

1, 2, 3, prova, prova, prova, provolone! Cane, Black alla regia. Vai Black, saluta gli amici, vai Black! Basta, me, basta Black, basta, basta, basta, basta. Ciao ragazzi, buonasera. DJ Micione, bravo il nostro Fabri, si è fatta una mezz'ora, non di più, poverino. Hook si è divertito, bravo ancora Fabri. Ci vorrebbero una decina, 10-20 come Fabri, a cui piace tantissimo fare radio.

E andiamo a salutare sta bella chattina, sono ancora le ore 18 e un minuto, non mi ha rubato un bel niente. Allora, Azzurra, Amedeo, Maurizio di Bolzano, Angelo Baffo, detto Baffalau, e poi Marica, Fenice, The Crow, Alize, Paola, il becchino, sempre in agguato, è morto qualcuno? Boh. Whisky, Pirlotto, Samuel, Bello, Fabbrica, Lappa, Melody, Dina, Shaki, Felix, Micione.

22 giugno 2026, sto mese di 30-31, è una questione di pensione, Angelo? Sei aggiornato? That-

Ore, vediamo un po', ore 19, Giuseppe CT, ore 20, c'è Jesse, 21, c'è Carla e Claudio, 22, Rita fino a tardi, oppure può prendere un po' di retta Fabri.

Ricordate come mai hanno ucciso Lou Reiner? Io ho trovato la prima canzone in assoluto degli 883, ragazzi, è carina. Ascoltiamo dopo.

La prima canzone degli 883, quando non erano nessuno, non avevano ancora lanciato Hanno ucciso l'uomo ragno. E quindi, molto bella, ascoltiamo 883, Non me la menare.

Allora quella è 48 ore però, eh. Quanto è? 5 litri? 10? Dai, mica beve la birra o mangia l'anguria, ma no, dai Maurizio.

Questa è una cover, lui si chiama Vasco Rossi, lo conoscete? Però la song era dei Corvi, Ragazzo di strada.

Salutiamo Fabi Love, buonasera alla console Cevicione. Follow the Leader, un ballo di gruppo di 20 anni fa. Segui Ritmo SBS.

fire. Sì. Segui il ritmo, in questo caso Micione, seguite Micione. Prossima voglio dedicare a Shaki, con un bacione, la prossima sta per arrivare. Vediamo se ti piace, Besame Mucho versione BZN.

0: ti è piaciuta la song, Dina? Bésame mucho.
1: Bésame mucho. Io te quiero.
0: Bésame mucho e cucinami mucho.

Ieri TV ho visto un servizio su Siracusa dove abita Angelo. Ho notato che l'anfiteatro lì avete fatto i gradini nuovi di cemento. Boh, io penso che l'avete un po' rovinato. Cosa ne pensi, Angelo?

C'ha ragione, allora l'hanno fatto intorno a mezzogiorno, sai, la domenica, il sabato, no? Fanno visita un po' l'Italia. Ho notato che hanno fatto i gradini, li hanno rifatti in cemento, ma non va bene secondo me.

cambiamo genere. E no, la spagnola, spagnoletta, spagnolita. Dime Fabri, se ti gusta la spagnola?

questa è Zombie. Vediamo un po', orchestra Adam Zattaba. Sinfonia Varsavia.

Diamola, buonasera, la Cami, buonasera, ciao Carmen. Zombie, sinfonia, orchestra di Varsavia, Varsavia in Polonia.

ore 19, Giuseppe Citti, ore 20, c'è Jesse, 21, c'è Carla e Claudio, 22, Rita, 23, non si sa.

ma magari. Ciao Michele. Buonasera, buonasera, buonasera Michele.

vediamo un po' che è questa qua, The Last Waltz, l'ultimo valzer, Engelbert Humperdinck, versione country, Shaki Permicio, grazie, un bacio.

Michele balla con Whisky, perché Whisky sa sempre i numeri, no? 38, una settimana che rompe le palle. 22, 53.

Eccolo qua, Elvis Presley. Blue Hawaii. Diamo la buonasera a Cata. Ciao Cata, Cata Catalina. La buonasera Perlita o la Perlita.

No, non ci posso credere. Ho messo adesso la canzone, già è finita, eh. No, dai, mettiamone un'altra, dai. Boh. Vabbè, dai, ripartiamo, dai. Mai. Cioè, ho mai visto una canzone che dura 5 secondi, era già finita.

Questa è la più bella canzone napoletana di tutti i tempi, ok? Stavolta l'opposto di... Perché le canzoni napoletane belle ci sono, ma non quelle attuali, eh.

0: to say you love me, Patrizio Buane.
1: Ma tu sei più triste ed io lo so.
0: Originale: io che non vivo più di un'ora senza te.

Diamo la buonasera a Press. Buonasera, ciao Press. That girl was no good for... Trovi per qualche minuto ancora, Micione. Ciao Cres. Like a...

tanta bella musica qui su Radio Sole e Luna. A seguire tra poco arriva Giuseppe Citti, poi c'è la Jessy, Carla, Claudio, Rita e forse se non si addormenta ci sarà alle 23 Fabri. Dipende da quanta birra beve.

Siamo quasi alla fine, non possiamo ascoltarla tutta, dispiace per Cata, perché a lei piace Albano, piace a tutti noi. La Siepe, brano del, pensate un po', io non ero là, 68.

0: C'ha 109 anni, Robina. Vabbè, Albano non scherza pure. Comunque, sempre meglio Robina di Albano, dai. Questo mi dà la siepe, brano del 1968, 69? Beh, 69, meglio.
1: So già che poi tu piangerai.
0: Che è stata dai numeri pure voi, mo?
1: Ma non mi puoi...
0: Va bene, dai, io saluto tutti ragazzi, saluto anche chi c'è stato nella mia live, e poi Azzurra, Press, Marica, Crow, Felix, Paola, Pecchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Jessica, Micata, Perlita, Fabbrica Lapa, Giuseppe Citti, Michele, Ul, Melody, Dina, Sciacchi, Claudia, Lizzè, io!
1: State qui. Ciao.
0: Un abbraccio a tutti, state qui perché arriva Giuseppe, il nostro mitico Giuseppe Citti. Ancora grazie ragazzi, alla prossima e diamo la buona diretta al nostro Giuseppe. 3, 2, 1, buona diretta, vai Giuseppe.

0: Benvenuti sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo titolare DJ Micione, un grazie per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe vi augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con la bravissima Adele. Ci andiamo ad ascoltare la sua Easy on Me.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Adele, noi passiamo con il prossimo brano con Alan Walker. Ci andiamo ad ascoltare la sua Turgevagg.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Alan Walker, noi passiamo con il prossimo brano, con Amy McDonald. Ci andiamo ad ascoltare la sua This Is The Life.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Amy MacDonald, noi passiamo con il prossimo brano, con gli ATB, andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Ecstasy.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli ATB, noi passiamo con il prossimo brano con Camilla Cabello. Ci andiamo ad ascoltare la sua Summer Time.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Camilla Cabello, noi passiamo con il prossimo brano, con i Xylons. Ci andiamo ad ascoltare la loro Summer Boy Like Me.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina alla nostra DJ Franci, da DJ Giuseppe, da Frascati, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Xylons, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Melo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Eri Master.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Skillan Grey, noi passiamo con il prossimo brano. Questa bellissima song va in dedica alla nostra Perlita. Ci andiamo ad ascoltare con gli Emotional, Tuck Me Home.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Melo. Andiamo ad ascoltare la sua Sasha.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Sia, noi passiamo con il prossimo brano, con i Galezad Project. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Yam the Fire.

0: E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con gli Arzenblag. Ci andiamo ad ascoltare la loro When in Dick Serk.
1: Sobald du da bist, wird alles still.

dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Arsen Blag, noi passiamo con il prossimo brano, con Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua Always Remember.

DJ Giuseppe saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Jessie. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.

eccomi qui, buonasera a tutti e ben ritrovati su questa bellissima chattina. Un saluto lo diamo al nostro carissimo amico Giuseppe, bravissimo come sempre. Bravo Giuseppe, bravo, bravo, con le tue gallini, bravissimo. Vado a salutare i nostri titolari, le nostre Sciacchi e Miccio. E anche il nostro Giuseppe, che è stato bravissimo. Mamma mia, sento due voci, un attimino. Allora, andiamo a salutare qui sulla giattina, andiamo a salutare Azzurra, Rottwer, Belli Roya, Felix, Tegreu, Claudio, Alice, Felix, Ciro il Becchino, e tu non ridere, eh? Un saluto va per il Pirlotto, Samuel, il Whisk, ciao Whisk, Franci, Cata, Rita, per Rita, Akami, Giovanna Ballo, il nostro carissimo Fabri, il mio fratellone, il nostro Michele, il nostro Micio e la nostra Sciacchi, il nostro titolare. Ora la prima song in mia compagnia, voglio dedicarla tutta al nostro carissimo Giuseppe. E un saluto lo do a tutti quelli che ascoltano all'esterno. Prima facciamo un stacchetto pubblicitario.

0: Edizione straordinaria. Navigando sul web potrai tuffarti all'interno di una nuova web radio esclusiva e innovativa, con tanta buona musica.
1: Sì, Michele, non ci facciamo mancare nulla noi, eh?
0: Assicurato. Così di allegria e spensieratezza.
1: Radio Sole e Luna, un ascolto. E questa la dedichiamo al nostro carissimo Giuseppe Cicchi, bellissima diretta. E ce l'hai con me, Giuseppe? Tutta per te.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, la voglio dedicare per Shaki, Rita, Cami, Franci e Cata. Per voi, come sei bella!

Dio, come sei bella! E sì, Cata, Rita, Cami, Franci e Cata! Scusate, mi ero dimenticata la nostra Giovanna! Anche lei è una bellissima persona!

auguriamo una buona serata per Simone. Adesso ascoltiamo alla prossima, il mio compagno, e amarti così dolce e profonda. E la voglio

ragazzi, la prossima la voglio dedicare a tutti, a Barry, mio fratellone, Fabri. Fabri, ti dedico questo, scarica pura, eh? Scarica veramente, eh?

0: Ma dove sta il nostro Michele che voleva dedicarci una song? Annaggia lui,
1: che non finisce.
0: Beh, io la dico, se c'è, c'è, se non c'è, amen.

Adesso ragazzi ascoltiamo la prossima, è Renato Zero, Spiaggia, e questo voglio dedicarlo per la nostra carissima Shaki, Giovanna e Fati. E Fati non c'è, ma gliela dedico ugualmente per voi, Spiaggia.

Adesso ascoltiamo la prossima del Caffè by Tech Sea, e questa la voglio dedicare per tutti gli oro.

0: There's a little place by the water where our story began.
1: E sì, ragazzi, per tutti voi. When the sunlight paints the harbor gold, I find myself returning. E auguriamo una buona serata per il nostro carissimo Angelo Bacco.

Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, è Matteo Tarantino, Occhi Blu. E questa è la musica al nostro carissimo Angelo Baffo.

0: Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia Kenny Roger, Lady. E questa la volevo dedicare per il nostro carissimo Frank. E vabbè, per adesso dedichiamola a lui.
1: E l'applauso tutto per Matteo.

Adesso ragazzi ascoltiamo una bellissima song che mi piace tantissimo, oggi, dimane e per sempre. E questa me la dedico tutta per me.

0: vita non m'abito ancora.
1: Grazie Angelo, grazie tantissimo.
0: Ti fai sempre più bella non sia stessa.

oggi, domani e per sempre. Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è Como, Luvento, e questa la dedico per tutti voi.

salutiamo il nostro carissimo Rottweiler. Adesso ascoltiamo la prossima e Comment Cava per tutti voi.

morto Simone e si è messo le mani sugli occhi. Cos'è successo, Simone? C'è qualcosa che non va? E dopo ti dedicherò una canzone pure per te. Come sa va?

Adesso ragazzi, ascoltiamo la prossima in mia compagnia. È l'ultimo addio. Wow! E questa la dedico per tutti voi. Bellissima song, ragazzi, ascoltatela, è troppo, troppo bella. E la voglio condividere con tutti voi che ascoltatela e poi vedrete.

No, no, tranquillo. Adesso ascoltiamo la signora del terzo piano, la dedichiamo tutta per Simone. E un saluto lo diamo per Simone Rosso.

compagnia, sono qua, la DJ mi scatta fuori, e io questa song, che è ovunque tu sia, la voglio dedicare a una persona veramente meravigliosa per me, e ti voglio bene.

Claudio e Carla. Io su questa song che vi saluto a tutti, vi auguro un proseguimento e una buona serata e un bacio a tutti. Grande grande da parte mia e grazie a tutti di essere stata qui con me. Ciao belli, e se Claudio in ascolto mi dà un colpo, non in testa per carità, eh.

0: non mi piace, credimi. E io di qua ti auguro buona, buona diretta per te
1: ci
0: e
1: farà
0: Carla.
1: ritrovare
0: Buona diretta, vai, prendi diretta.
1: come

0: Come?
1: Vuoi evitare?
0: Perché devo evitare, scusa? Ciao Dina, guarda, mi dispiace tantissimo.
1: Non è vero?
0: Mi hanno chiamato per un servizio d'ordine, tu lo sai, io facevo il poliziotto, per cui mi hanno chiamato, che c'è la festa qui, la festa qui del condominio. Per cui mi hanno chiamato a fare il servizio d'ordine, per cui io c'è Carla che non può fare la diretta perché deve fare la ballerina sul palco, io devo fare il bodyguard qui alla festa, per cui mi dispiace, non possiamo fare diretta. Ciao.
2: Io, guarda, ho un certo senso. Immaginavo che tu mi mandavi un vocale, perché ormai ti conosco da un po', lo so come sei. Sono stronzo, basta.
3: Carla
2: no, ma tu sì.
3: Ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
4: In che senso?
5: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto.
6: Già, signoralo.
5: E non è adatto ai minori.
0: Noi diamo sempre le pepe.
6: Peggio di te, Jesse, lascialo perdere, ignora. Non fa caso a quello che scrive Jesse.
0: Ma figurati.
6: Io la ballerina, che cosa c'entra una riunione condominiale con la ballerina
0: sempre,
6: sul palco?
0: Quando arriviamo noi diamo sempre il pepe in questa radio.
6: Tu mi devi dire cosa
0: chi
6: c'entra.
0: Si offende,
6: ma tu
0: chi
6: mi devi...
0: si offende?
6: Voi mi dovete spiegare. Avete mai assistito a una riunione condominiale? Secondo me una festa di condominio sale sul palco qualcuno che balla, sì, ma sì, se fanno sì, altro sì, che li ricasse, sì, menano pure. Altro che.
0: Vabbè. Benissimo, perfetto.
6: Ah, Jesse.
0: Buonasera,
6: ciao,
0: come state? Tutto bene? Ciao Jesse.
6: Ciao.
0: Bene. Che si è offesa Jesse?
6: Ma poi state che, scusami.
0: Ci paga un litro, come a Roma si dice.
6: Lascialo stare Jesse, sì. Ignoralo.
0: No, che no, ignorare no, per carità, ci mancherebbe altro.
6: Signore mio.
0: Benissimo, già mi ignora.
6: Dopo una giornata di lavoro devo
0: già
6: pure assistere.
0: Già mi ignora la Shaggy, figura se mi può anche
6: dopo una giornata Jesse, di lavoro devo assistere anche a questo, va bene.
0: Però dai.
6: Brava Jesse, sportiva Jesse, simpatica.
0: Jesse, ma tu sei una brava donna, una brava ragazza.
6: Sei
0: una
6: simpaticissima.
0: Sei simpaticissima. Io ovviamente scherzo sempre. Vero Shaggy, io scherzo sempre. Dai.
6: Va bene, allora salutiamo la chat. Buonasera a tutti, buonasera. Cominciamo a salutare dal basso. Franci, è diventata già rossa, Franci. Salutiamo Elena Azzurra, Maurizio da Bolzano, Franchi Arcora. Si legge fino al Cora. È il Cora. Sarà il Corazon, non lo so. Salutiamo il Rottweiler. Buonasera anche a Marica Fenice. Poi chi c'è qua? DJ Moon, Claudio Lise, Paola, Ciro il Becchino, Whisky, scendi. Pirlotto, salutiamo anche Samuel, il nostro bottino, c'è Felix, Jesse, ciao, buonasera ancora a tutti, c'è la Carmen Sita, la Cata, buonasera alla nostra dolce Rituccia, che seguirà ovviamente, farà seguito alla nostra diretta, salirà
0: ore
6: lei in console ore 21, dopo no, ore 22.
0: No, ore 22.
6: Ok, salutiamo anche la Perlita, Giovanna Ballo, buonasera anche a Fabri Calapà.
0: Giovanna, è uscito il numero 5. Oh, quando rifacciamo le bingo?
6: Ci ha preso gusto,
0: Claudio. Quando rifacciamo?
6: Ci ha preso gusto, ha vinto un sacco di days.
0: Mi hanno detto che ho vinto quattro volte, però solamente due volte.
6: Non eri presente, quindi non ti abbiamo potuto attribuire.
0: È truccato. Subito che questo gioco è truccato. Per cui
6: allora tu hai pagato, scusa, per essere.
0: Sì, perché, Mana, sì.
6: Te sei raccomandato.
0: Sono raccomandato.
6: Va bene, continuiamo a salutare.
0: Salutiamo anche Points. C'è Points,
6: no,
0: sì.
6: Non c'è,
0: ma c'era prima Points.
6: Vabbè, non fa niente, qualcuno
0: questo è un altro che va via. Non mi dare le botte. Questo è un altro che va via come quell'altro a Casanova.
6: Continuiamo con i saluti. Siamo arrivati
0: noi,
6: a Fabri,
0: andava
6: DJ Giuseppe,
0: lui.
6: Bobe, Hulk. Ciao Hulk. Elka, poi c'è Melody.
0: Allora.
6: Days. Mi sto flusciando.
0: Allora, io voglio. Adesso io mi voglio parlare.
6: Sta finendo la sigaretta finale, iniziale.
0: Voglio parlare con Shaki e con Micio. Quando arriviamo a 200
6: Days?
0: No, utenti che ci ascoltano, io lo voglio sapere.
6: È tutto vero, bene? È tutto
0: che
6: vero,
0: poi
6: sì,
0: lo mettiamo, su Facebook, così facciamo.
6: È tutto
0: 200, no, vai!
6: È tutto vero.
0: Ok, Micio.
6: Vabbè, vogliamo partire con il primo brano?
0: Ma dove sta Micio?
6: C'è Micio. Okay. Vogliamo partire con il primo brano, che ne dici? Dai,
0: no,
6: dai, guarda, iniziamo col primo brano, dai. Siamo negli anni 90 qui,
0: Jessy, è tutto a posto, non si
6: è
0: offesa.
6: È tutta per te, Jessy, ha detto già di no, noi glielo fa ripetere. Questo è per Jessy.
0: Già ti vogliamo bene, guarda.
6: Il primo brano è tutto per te,
0: No, il secondo, il primo
6: no,
0: così,
6: vabbè, il primo
0: scaldare.
6: Così.
0: Solo musica per giovani. Avanti e posto. Prendete posto. 1,50 euro il biglietto, vai. Altro giro, altra corsa.
6: C'è qualcosa che fischia, abbassa il volume.
0: È questo qui, guarda, là. Se mi avvicino con la cuffia, fischia. Vuoi che mi avvicino con quasi altro, con quasi, guarda.
6: Con le orecchie, sì.
0: Con le orecchie.

0: Radio Sole Luna. Si vola anche questa sera, eh? Facciamo arrabbiare anche la Shaggy questa sera, eh? Non vede l'ora.
1: Mi faccio la gamba rossa.
0: Non vede l'ora.
1: Vai, vieni a dormire con la gamba rossa stasera.
0: Ma non mi toccare, mamma mia, non mi stai a dare botte, guarda. Ogni cosa che dico, ogni volta che apro il microfono mi dai sempre una botta.
1: Perché so quello che stai dicendo.
0: Posso dire una cosa?
1: No, ti stoppo subito.

0: L'ora d'ansia. La dobbiamo chiamare così, un'ora d'ansia.
1: Ci sono io, Shaggy, non ti preoccupare.
0: E ancora non ho detto nulla,
1: E non dirai nulla, neanche in seguito.
0: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo già discusso di questo, quindi fai il bravo,
0: Bene, bene, bene, bene. Il primo disco è sempre così per scaldare la serata e per dare il benvenuto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle varie postazioni esterne, ma anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando qui in chat. Sono sempre in tanti. Vi ricordo, quando arriviamo a 200 festeggiamo questa sera. Allora, per la Jessie, che è una bellissima, una bravissima ragazza, una bravissima anche
1: simpaticissima
0: DJ, simpaticissima, che non si arrabbia per dire quattro cavolate.
1: Ti sei anche tenuto, dai.
0: Ma che cosa, non ho detto niente.
1: dai.
0: Vogliamo dedicare questa?
1: Il prossimo brano, italianissimo, Alessandra Amoroso, DB, una dedica ai DB Boulevard, Camera 209.
2: Mi sveglio ancora truccata, con i vestiti della sera prima, mal di testa.
0: Sempre musica per giovani.
2: Per strada, che cosa hai fatto ieri, bambina? Forse solo due o tre cose.
0: 70 anni, dai, ma non è possibile. Ha la voce giovanissima.

0: Hai sentito le canzoncine siciliane che ha messo Jessy?
1: Sì.
0: Ce n'era una molto carina, la penultima, il terzultimo brano, se non ricordo male, che hai mandato in onda.
1: Odio i siciliani,
0: sono tutti, molto carina.
1: Sono tutti terroni siciliani, guarda. Stanno tutti come sulle te. Scatole, guarda. Penso dove sono stata. Terroni, tornate nel vostro... la vostra isola,
0: il continente,
1: il continente. vi odio.
0: Lo vedi che se Jessy è siciliana, lo sapevo.
1: Jessy,
0: perché il brano...
1: ti odio, sei siciliana, per cui
0: Jessy,
1: io ti odio.
0: Di dove sei Jessy?
1: Riunnesi. Io sognerò scoglio, nella città più bella della Sicilia, Siracusa.
0: Caltanissetta,
1: è come la sorella.
0: Ti ricorda
1: Emilia.
0: Qualcosa?
1: mi ricorda un grandissimo amore durato 4 anni con la sora Erminia prima di conoscere la Carla.
0: Grandissimo amore non l'ha mai detto,
1: no,
0: era una di passaggio.
1: Tanto per dire qualcosa qui in radio.
0: Ecco, okay.
1: Caltanissetta. C'era anche, c'è anche la fabbrica della Verna, a Caltanissetta. Abita al nord,
0: Claudio invece abita al centro.
1: Io abito al centro. dal 1978, Era per Jessy, la sicula. Alessandro Amoroso con Didi Boulevard, Camera 209. Vai!
0: Ancora musica per giovani, Cos'era? Stasera è tutto così.
1: Esclusivamente musica
0: frizzantina estiva.
1: Perché noi siamo giovanissimi.
0: Si chiamano Bunker 44. Uscito 3 anni fa questo brano. Estate 80. Hanno preso un campionamento del grandissimo Alan Sorrenti. L'hanno distorto, l'hanno rovinato per metterci sulle loro barre.
1: Questa la dedichiamo a Cata. Salutiamo anche la Perlita. A quanto siamo arrivati? Siamo arrivati quasi a 200, no? Per Cata.

0: presente la perlita, la prossima la dedichiamo alla perlita, che dici? Ma la perlita ha anche una radio, anche una radio
1: in Spagna, credo, vero? Perlita, un viaggio solo
0: andata che mi porta. Quasi quasi lasciamo Radio Sole Luna e andiamo nella radio di Perlita.
1: Parla spagnolo.
2: Hola, hola. Per me pure, se io non voglio che strano, in strada ci riconosciamo, gli unici in tutta da stadio,
1: anche dentro quelle feste. Ciao Sole Luna, buonasera.

0: Bunker 44 con estate per la Cata, per la nostra ballerina. Allora diamo ancora il benvenuto alla nostra amica Perlita. Vogliamo dedicare questo brano alla Carla. Carla, che dici?
1: Direi sì, che è appropriato questo tipo di brano, la Perlita, sì. Sempre molto allegra. Perlita, sì. Pour toi.
2: Sai che non mi piace
0: Elodie.
2: Mai guardarmi dentro.
0: Tribale.
2: Ogni volta che ci provo un pugno nero.
0: Radio sulle luna.
2: Sediarsi uguale, quanto vale un sentimento.
0: Avanti c'è posto.
2: Forse è stato tempo perso.
0: Altro giro, altra corsa.

0: minutino?
1: Eh?
0: Ma neanche un minutino?
1: No.
0: Ma neanche 10 secondi?
1: Che cosa? La tua cosa?
0: La mia cosa,
1: ma
0: sì.
1: Il tuo programma ormai sanno che cosa fai, cosa non fai.
0: Che ne sanno?
1: Ma che ne

0: delusione, lei lo dice, che delusione, guarda.
1: È tutta pubblicità gratuita, ma ancora credi a queste,
0: anzi no, che delusione,
1: questi gossip.
0: È una di noi, brava, brava Elodie, brava Elodie,
1: credi ancora a questi gossip, e tu hai fatto tutto per far parlare di se stessi, ovviamente.
0: Mi piace quella cosa, ahi, non mi dare le botte, cioè perché mi dai sempre le botte, tribale Elodie, vai. Poi qui chi c'è
1: allora, da Bertè, ma vogliamo dedicare qualcosa alla nostra Shaki?
2: No. Nata sotto una cattiva stella, sotto un cielo di rampi e tempesta, mille diavoli si rincorrevano per la città.
0: Mare e malinconia.
2: Di un amore morto in fretta, di una bugia, di una promessa infranta, di una fiamma fredda che brillava nell'oscurità.
0: Per la nostra Shaki?
2: Dietro i tuoi occhi un segreto.
0: Franco 126 insieme a Loredana Bertè.
2: Pezzi di vetro.
0: Nella vostra radio preferita, questa è

0: era 2 anni fa che l'abbiamo vista Loredana Bertè, vero?
1: Sì, 2 anni due estati fa. Era il mese di luglio.
0: Sì. Oh, sì.
1: Bellissimo concerto alla Cavea.
0: Eravamo appena tornati
1: dalle vacanze. Non sapevamo come usare
0: sempre
1: gli ultimi soldi che ci hanno rimasti.
0: Alla Cavea. Siamo freschi freschi di cosa? Della Brancale.

0: Siamo sempre in tempo comunque.
1: La più alta della baia, picco sopra il blu.
0: Che è?
2: E si dice che pioveva forte, che sorridevi.
0: Devi dire qualcosa sul prossimo brano,
1: no? Non tornare più.
3: Allora, tu mi devi dire intanto il prossimo brano, sì. Ma l'hai scelto tu oppure
0: no,
3: l'hai trovato?
0: No, no, non l'ho scelto io.
3: L'hai trovato all'interno
0: del PC? No, perché io ricordo esattamente tutto ciò che metto in scaletta e questo non lo conosco, quindi non l'ho scelto.
3: Allora, tu devi sapere che io la prossima registrazione...
0: Lo posso leggere io?
3: La prossima registrazione...
0: Vediamo come viene a me.
3: ...che sto facendo...
0: Vediamo come viene a me.
3: ...sono i migliori singoli degli anni 90.
0: Prova a leggertelo io così, a braccio.
3: Questa qui che andrà in onda adesso è la numero uno, è la numero uno.
0: Allora prova a leggertelo io, vediamo come viene a me.
3: Il brano più ascoltato, più venduto degli anni 90.
0: Sta leggendo, comunque sono capace anch'io a leggere.
3: Per quanto riguarda la musica soul R&B, vai.
0: Allora leggo io, dai, sì, vediamo come viene a me e come verrebbe a te.
3: Vai.
0: I Boyz II, come si chiamano? I Boyz II? Questo sopra? I Boyz II Men?
3: Sì, ciao.
0: And, dove devo leggere? Scusa, direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boyz Men sono quattro ragazzi di Filadelfia con armonie vocali celestiali e un cuore grande così. Una canzone d'amore definitiva sul dolore della fine, un inno per chiunque abbia amato troppo. Stata brava?
3: Sì, vai.
0: Ah, continuo. Ah, End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. Girl, you know we belong together. Stava brava? La prima volta che lo leggo, scusa, non l'ho neanche studiato.
3: Senti,
0: prendi la Divina Commedia, ti leggo anche quella.
3: Boyz II Men, End of the Road. We belong together. Direttamente da Black Coffee.

0: 1990, qui, ecco qui che...
1: Lo devo dire qui? Qui 1990?
0: No, mi serve qui, ma all'inizio mi serve il 1990.
1: 1990?
0: Ti piace questo?
1: Ah, non usi la mia voce stavolta?

0: Benissimo, siccome abbiamo tante altra musica, tra l'altro genere musicale.
1: Neanche questo però, ho messo io.
0: Però il prossimo, guarda, lo voglio.
1: Posso leggere qualcosa?
0: Lo voglio dedicare a tutti gli innamorati. Questa è una bellissima canzone d'amore.
1: C'è qualcosa da leggere qui?
0: No, questa era della vecchia.
1: E non hai conservato i tuoi appuntini?
0: No.
1: Quindi improvvisiamo.
0: No. Allora, mandiamo questa, guarda, questa te la voglio dedicare a te.
1: Grazie.
0: Ma la voglio dedicare a te, ma la voglio dedicare anche a tutti gli innamorati. Lui è Omar.
1: Omar.
0: Non c'è niente di simile.

0: dove ascoltate questo genere musicale? Da nessuna parte, forse a Radio Monte Carlo questo genere musicale. Va bene, dai. Va bene, lasciamo perdere.
1: Senti, vogliamo mettere qualcosa un po' più di pepe. Alziamo, mettiamo una novità.
0: Abbassiamo il livello culturale.
1: No.
0: Abbassiamo il livello culturale, del musicale almeno. Con Renato Zero, dai. Giovannona Coscialunga, tutta per te. Spiagge, ma tutti per tutti i sorcini anche.

0: ma Sole Luna è un maschietto, per quello che ho capito.
1: Eh? Sole Luna, quindi.
0: Sole Luna.
1: Sole Luna. Renatone Zero, vogliamo mettere una novità? Partiamo con una novità, su, è una fresca fresca d'uscita, è uscita venerdì della scorsa settimana il nuovissimo brano di Gianni Morandi in collaborazione con Alessandra Amoroso, si chiama Hit Parade, per tutti voi.

0: Allora, se indovinate la richiesta di Perlita, vi do 50 exact, vai.
1: Neanche ce l'hai.
0: Ah, non ce l'ho neanche. Facciamo due.

0: No, sono io che vi do idee, se, per cui se volete rispondere,
1: se volete indovinare,
0: se volete rispondere,
1: che brano,
0: se, scusate, se vi disturbo.
1: Che brano ci ha chiesto, scusate, la nostra amica Perlita, vediamo, no, se c'è chi indovina.
0: Scusate se vi disturbiamo dalle cose importanti che state facendo. Ho chiesto,
1: stanno ballando, stanno
0: chiesto,
1: ascoltando la musica.
0: Frega. Ho chiesto solamente una cosa, non è? Tutti gli errori miei.
1: No, risposta errata.
0: No, speriamo. C'è quello che guarda la partita, quello che sta su Skype, quello che sta.
1: Skype non esiste
0: ah,
1: più.
0: Ah, non esiste più Skype. Che è finita. È finita Gianni Morandi.
1: No, durano poco le nuove canzoni estive, 2 minuti e 30.
0: Cerco. Va bene, va bene, va bene così. Aspetta, aspetta, aspetta, Adriano Celentano, aspetta un attimo. Dove vai? Dove vai? Aspetta un attimo.
1: Allora. Allora. Eccolo qui il brano che ci ha richiesto la nostra amica Perlitta. Che sarà mai? Quale sarà mai? Eccolo qui per tutta Radio Solo Luna, per tutta la chat. Amigos para siempre. Grazie Perlitta, grazie per tutti voi.

0: Sempre.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Bene.
0: Allora, il prossimo brano lo vogliamo dedicare al nostro amico Fabri Calapa o Calapa. Che ne dici? Che ne dici? Un classico questo degli anni 60, il grandissimo Adriano Celentano con Azzurro.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
0: Vogliamo mettere la chat che non vedo?

0: quasi quasi prendo il treno.
1: Ciao Andrea.
2: Eccolo qui Andrea.
1: Grazie della buona diretta.
2: Ciao Andrea, come stai? Dei desideri, dei miei finalmente pensieri. Uno del nord, finalmente uno del nord, Andrea. Ciao Andrea.

0: quasi prendo il treno.
1: Ma ragazzi, ma quello è impegnato con tante donne, ma voi volete che per forza deve fare la diretta?
2: Ma fa il servizio d'ordine, ma stai sempre a pensare alle donne.
1: Ma è pieno di gnocche.
2: Ma fa il servizio d'ordine, ma lascialo fare, lascialo guadagnare, è giovane, deve costruirsi un futuro.
1: È un gigolò quel ragazzo.
2: Deve costruire il suo futuro.
1: Poi so che cambia sempre nel numero di cellulare. Ogni 2-3 mesi ti manda la...
2: Può darsi gli scade l'abbonamento?
1: No, è perché comunque deve scappare.
2: Ah, vedi, c'è anche DJ Bello.
1: O da qualche marito. Buonasera. Quello
2: DJ
1: è
2: Bello, ciao.
1: Ciao, DJ
2: ciao,
1: Bello.
2: Come ciao, stai? Ciao, ciao, ciao.
1: Buonasera a tutti.
2: Beh, continuiamo a ballare, dai. Partiamo, ricominciamo con gli anni 90, fino agli anni 90, inizio anni 2000. Un po' di sprint, un po' di verbo, un po' di gioia di vivere.
1: Desire. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Una buona serata con una buona cena, con una buona notte, una buona dormita, un buon riposino a tutti.
2: L'educazione che c'ha DJ Bello, veramente, guarda, è incredibile, veramente è ammirevole. Bravo il DJ Bello, ci manda i saluti a tutte le ore. Bravo.

0: persona educata è buona, ma questo lo sappiamo.
1: Sì, ma se tu lasci la finestra aperta, vero, vero, esce tutto il fresco, vero, vero, scusami.
0: Ma chi se ne frega?
1: Ma ritagli questo, sì, se ne frega.
0: DJ Bello, un grande personaggio.

0: Invece della prossima, cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo dire della prossima?
1: Che vuoi dire? Che vuoi dire? Che vuoi dire? C'è poco da dire. Bellissima.
0: La ricordi la regina della notte?
1: Non dimentico nulla.
0: La regina della notte. Però come, come direttrice di radio era, era più brava di Shaki, eh?
1: C'era mai?
0: No, non c'era mai.
1: Era sempre assente. E vai. Questa mi fa impazzire, questa canzone. È quella che amo di più degli anni 90, eh?
0: Sì. Ma Rita, ma dov'è la Rita? Dov'è la Rita? Si starà preparando la Rita, si sta

0: complimenti per il privato, per la foto in privato,
1: la foto in movimento, bellissima, bella. Poi ci spieghi come hai fatto.
0: Bella e toccante anche.
1: C'è Rita, il prossimo brano dedichiamo a lei,
0: Sì. Ah, perché ha letto il titolo della canzone?
1: No, perché mi piace, perché sono sicuro che piace anche a Rita.
0: Gliela vogliamo dedicare subito alla Rita?
1: Ma no, ma fammi ascoltare sta canzone che adoro, per favore, zittati un attimo.
0: Jessie, muto sogno.
1: Jessie l'ha fatta, bravissima Jessie.
0: No, dico a Jessie che
1: l'ha fatta Jessie la foto.
0: Che mi capisce. Muto sogno. Ah, l'ha fatta Jessie, brava.
1: Questo è il fratello del Bladus, è resuscitato Bladus, non mi dite, è il fratello questo, però adesso capiremo subito se lui se comincerà a sparlare.
0: Però tanto
1: ti passi una caramella,
0: però quale vuoi tesoro?
1: La caramella, quella alla menta sulla tua destra,
0: il galippo ti posso passare,
1: oddio.
0: Ma ti ricordi quando entravano tutti quei matti, ti ricordo, sto a parlare con
1: quali
0: te.
1: Matti? Quali matti?
0: C'era un periodo che entravano tanti matti a notte, a sera, e andavano a romperci le scatole.
1: C'è pure la moglie del Bladus, c'è tutta la sacra famiglia.
0: Ecco qua. La regina della notte, Day by Day. Qui a Radio Sole Luna, la radio numero uno sul Xata.
1: Ancora tanta allegria, il prossimo brano.
0: Siamo arrivati a 200, Sciacchi, siamo
1: quasi
0: arrivati a 200. Micio, siamo arrivati
1: 199,9.
0: 198, attenzione. Eccola qui, testarda.
1: Io.
0: Rita,

0: dobbiamo fare un dobbiamo mettere un nuovo bot qui in radio, dobbiamo dare un che non possiamo mettere un nuovo bot.
1: Stai facendo tutto da solo, ma ne bastano due, penso, no? Che ne serve un terzo?
0: Sempre tu. Zeus, mettiamo il nome Zeus, dai.

0: E mettiamo anche il quinto.
1: Domattina abbiamo spazio,
0: certo. Domani. Oggi
1: spaziamo.
0: Oggi in piscina eravamo in 30. Tutti che mi guardavano con il costumino.
1: L'unico uomo
0: leopardato,
1: perizomato,
0: tutti mi guardavano. La solitudine.
1: E io lì al chiodo a lavorare, a portare lo stipendio a casa, e tu in piscina.
0: E io e Gian Piero.
1: Cioè, non solo ha fatto ginnastica, e poi è pure entrato
0: anche
1: in acqua.
0: No. Ho fatto Pilates, ero sudato come una scimmia. Non lo so, perché scimmie sono sudate, non lo so. Eravamo io e Gian Piero a tenere banco. Due uomini bellissimi. Insieme a 28 assatanate.

0: No. Oh, è uscito il 19. La mia solitudine sei tu. Ma io non vedo Micio, ma che è tutto a posto Micio? Dov'è Micio?
1: Hai capito Fabri? Io sto al chiodo a lavorare lui.

0: Giuliano Palma insieme ai Blue Beaters con Testarda Ia. Io per la nostra Rita, ore 21, vi ricordo Rita alle ore 22 subito dopo di noi, grande musica, grande DJ, grande voce.
1: Anche sotto c'è Sergio Mendes,
0: certo,
1: vero?
0: Certo.
1: Sta ovunque.

0: dimenticato di portare le mutande, per cui ero senza mutande.
1: Ma come fai a dimenticare le mutande?
0: Corbatacchio che andava di qua e di là.

0: come faranno come faranno quelli che stanno qui in chat, che tra poco noi andiamo via, andiamo via.
1: Ma voglia ancora, manca un mese.
0: Andiamo in vacanza.
1: Shaggy si rilasserà sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Senza di te, non dico senza di me, senza di te. Si rilasserà.

0: Vogliamo dedicare una novità a Franci dopo? Prendi la novità, una delle due. Quella.
1: E a Franci gli piace la Coca-Cola?
0: E non lo so, questo lo dedichiamo a Franci, è una novità, la novità di Tommaso Paradiso, fresco fresco di matrimonio, si chiama Agitare Coca-Cola, novità di Tommaso Paradiso per la nostra amica Franci.
1: Musica sempre per giovani,

0: Allora, quando non ci saremo noi, il lunedì sera, Rita alle 21, ok?
1: Ma non lo so, ma non siamo noi che facciamo, prendiamo queste decisioni. Ci sono due titolari della radio che decidono.
0: Ma decido io, scusa, al nostro posto voglio Rita alle 21.

0: chi abbiamo dedicato questo?
1: L'abbiamo dedicata a agitare Coca-Cola, la nostra Franci, amica Franci.
0: Anche questa è una novità. Anche questa.
1: Allora, i gemelli diversi.
0: Andiamo con le novità, poi ci spariamo gli ultimi due brani, su.
1: A chi lo vogliamo dedicare questo? A Sole Luna, Desiderio.
0: Sì.

0: Diretta live su Radio Sole Luna.
1: Perché non è così?
2: Sì, perché ci sei solo tu.
1: Scusa. Salvo, salvo, salvo, salvo. Salvo imprevisto.

0: Però, carina, dai.
1: Carina, ti piace questa
0: sì,
1: qui?
0: Sì, sì. Spinto,
1: pensa
0: spinto.
1: Che non si direbbe, ma i gemelli diversi sono quasi spinto. 30 anni che stanno sulla...
0: Hai voglia.
1: E adesso ripartono con i concerti. Non so chi li andrà a sentire, noi sicuramente no, però sì. Hanno un sacco di fan, insomma, un bel seguito, i gemelli diversi. Prossimo brano, prossima corsa. Rimaniamo in Italia.
0: Sempre in Italia.
1: Questa
0: ormai,
1: che quando
0: dai.
1: Canta, sarà presente... Wow. O sai che mi sembra lei quando canta, no? Come se tu metti qui un coperchio di metallo e poi con un mattarello fai down sopra.
0: Ma incinta, stesse...
1: Sì, l'effetto è sempre quello, down, la voce di questa, veramente è insopportabile. Si chiama Rosby Lane, lui è G.U.A.

0: nostra diretta volge al termine, o quasi.
1: Manca ancora 5 minuti.
0: Manca. Questo è il prossimo brano. Il prossimo brano è un brano dolcissimo. A me piace tantissimo.
1: Abbiamo giusto il tempo di mandare l'ultimo brano per tutta Radio Sole Luna, per tutti voi. Per tutti gli ascoltatori di Radio Sole Luna, per tutti voi che siete qui in chat, per tutti coloro che ci hanno seguito dalle postazioni esterne. A loro, a voi tutti, dedichiamo l'ultimo brano di Jovanotti, che si chiama Punto.
0: Siamo arrivati a 200? No.
1: Quasi. La prossima volta, ci arriviamo sicuramente. Dai. Ancora qui c'è ancora Sergio Mendes.
2: Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse.
1: Salutiamo Jessy, ciao carissima.
0: Baciamo le mani, Jessy.
2: Vorrei che questa pagina tornasse bianca.
0: E pure i peri se sono puliti.

0: solo dopo un po'.
1: Con Sergio Mendes.
0: Poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so, vorrei che questa pagina tornasse.
1: Sono Ciaurusi, Ciaurusi per

0: quando nella
1: Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, Rita, ci sei, Rita, Rita, ci sei. Pronto, prova, pronto, prova, Rita, ci sei, ci sei. Scalda i motori come fa Fabius. Dagli fuoco.

0: quando Rita ci dice bravissimi, bravissimi,
1: vuol dire che dobbiamo
0: mandare la sigla. Vabbè, dai.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
1: Sante parole.
0: Ma quanto ti mancherò.
1: Sante,
0: guarda,
1: parole.
0: Quanto ti mancherò quando vado in vacanza. E mi cercherai, che noi siamo nelle valli, su al nord.
1: Vicino a te.
0: In Val di Susa, dove siamo, non mi ricordo neanche più. In Val di Sole. E tu ti cercherai come una mucca.
1: Che cacchio di... Lascia, no, mamma mia, lascia, Claudio Spalla. Ma hai bevuto un limoncello? Quello che ho fatto te, appunto. Questi sono i risultati.
0: Ci cercherai lungo i viali
1: alberati,
0: tramonto. Quando guardo le stelle, guardo te
1: con un bourbon.
0: Tu che
1: accanto.
0: Sei, sono accanto con il mio bourbon e con il mio cagnolone. E guardo te, i tuoi occhi, le tue stelle.
1: Ho fatto un rimbalzo da testa. Oh, meno male che arriva di là.
0: Forza, vai.
1: Dai, posso dire qualcosa? Meno male. No, io a volte mi chiedo, ma chi ci sto a fare qui? Tanto fa tutto lui. Non sa zitta un attimo. Allora, salutiamo velocemente tutti. Facciamo un saluto circolare, dai. Se no, uno per uno, poi finiamo tardi perché siamo 200. Quindi,
0: no,
1: salutare tutti
0: salutare
1: quanti.
0: Uno per uno. No.
1: Va bene. Allora, sarò rapida. Partiamo da sopra.
0: Va bene,
1: dai.
0: Grazie.
1: Dai, scendi col cursore, no, scendi con sto cursore che non vedo
0: Rita,
1: che c'è sotto.
0: Che c'è Rita che sta scalpitando.
1: Allora, salutiamo Cata Azzurra, Maurizio da Bolzano, Franky Alcora, Rottweiler, Marica Felice. Sali?
0: Sì.
1: Sali col cursore. Dopo Felice c'è anche Muniz, salutiamo The Crow, Sole Luna, Claudio Alizé, Paola. Un attimo, dammi il tempo di leggere. Va bene, saluto tutti quanti, siete tanti veramente, grazie a tutti per averci tenuto compagnia in quest'ora insieme. Che te ridi, fammi un applauso almeno, facci un applauso, dai.
0: Aspetta che sto...
1: Ciao a tutti!
0: Rita, te tocca! Tocca, te tocca Rita, eh! Grazie a tutti, grazie.

Adesso mi vedi? Oh. Qui. Vedi, master. E qui c'è podcast. L'ho messo. A posto? Ok? Adesso... Aspetta. Adesso... Senti, adesso aspetta un attimo. Adesso io apro il... Mi sentite sempre? Mi sentite, Dina? Ok, va bene. Ok, vai.

0: Massimo Ranieri, se bruciasse la città per tutti i bianchi, i grilli bianchi, allora poi lo rimetto, Claudio.
1: Il cuore mio non dorme mai,
0: No, non
1: chissà
0: era
1: che
0: Gianni
1: rimango
0: Morandi.
1: adesso.

Rosa, benvenuta su Radio Sole e Luna. Allora Claudio, dopo Massimo Ranieri metterò il brano

Allora, per Claudio e Carla, Ivana Spagna, Call Me, è un brano famosissimo degli anni Ottanta.

Forse è stato il più grande successo di Vanna Spagna e quella che poi credo l'abbia anche lanciata. E Giovanna si associa a voi. Anche Dot si associa. Tutta la chat si associa per Carla e Claudio.

E adesso per tutti gli innamorati. Un corpo e un'anima, Wes e Dori Ghezzi.

Andrea. Shaggy, su su, vediamo un po' di scoprire chi è questa sconosciuta. Pensaci tu, Shaggy. E il Dot si associa. Anche tu sei innamorato.

Ma sa, noi tutti siamo innamorati, chi di un compagno, di un marito, della vita, degli amici, perché bisogna essere mica solo innamorati dei mariti, dei fidanzati o l'amore inteso in senso generale.

0: a te buon ascolto e ben arrivata.
1: E non ci lasceremo mai.
0: Questo è vero, Andrea, il primo amore non ti dimentica.

Fabri. Scusami, ma col cellulare è difficilissimo. Allora, per farmi perdonare, Fabri, il prossimo brano è tutto per te.

No, solo in questo momento perché non funzionava prima la console. Miguel Bosé, bravi ragazzi, tutto per te, Fabri.

e tutti si sono associati per te, Fabri. Ma io sono col PC adesso.

È un brano che mi hanno richiesto. Piccola Sella, ultimo per Chiara e Frank.

0: e Andrea si associa per tutti i birilli oro.
1: Ti scaldi presto che poi tutto il resto e non ti leghi mai.
0: E anche Giovanna si associa per i birilli oro. Ma prego anche a te, G.

anche, forse lo conosco, forse. Grazie caro amico che sei qui con me. Bene Andrea, e allora fai ballare un po' tutte, vai!

e una serena notte. A domani. Grazie Ulca. Allora, per la mia carissima amica, anzi carissime amiche, Shaki e Giovanna, Renato Zero, lasciati amare.

0: Ma chi sarà questo troppo comodo? Ma
1: tu lasciati amare tu.
0: Ma prego, Shaki, con tutto l'affetto a te e a Giovanna.

Non è vero, Shaggy non bisticcia con nessuno, anzi ha una grande pazienza. Però se la fate arrabbiare è normale che le girano.

vermiciona, Franco Battiato, centro di gravità permanente. Brava, è vero Giovanna, proprio.

work sei diventato blu, è troppo comodo. Quando uno vuol dire qualcosa deve mettere il proprio nome. Noi ci mettiamo la nostra faccia, anche quando facciamo diretta.

0: E questo per tutte le coppie di Radio Sole e Luna, come nelle favole, Vasco Rossi.
1: Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi
0: Ma sì, Fabri,
1: neanche
0: chissà, un giorno possiamo farla insieme se ti fa piacere
1: credere. Quello che
0: farla con
1: potremmo
0: me.
1: fare.

Ah, meno male, Fabri. Avevo già pensato che non volevi farla con me. Quanto vuoi, io sono disponibile per tutti. Per tutti nel senso di quelli che si comportano bene.

Fa comodo. Noi la sera veniamo su radio per divertirci, per dimenticare i problemi della giornata, i problemi che ognuno di noi ha. Nessuno di noi è immune, non hanno tutti una vita bella e felice, ma nessuno ce l'ha, tranquillo. Quindi in radio non facciamo certe battute, non diamo certe cose, divertiamoci, ridiamo, balliamo. Se poi la mia musica non ti piace, tranquillo, io non mi offendo. Ecco, avete parlato di Vladiz, è arrivata la moglie.

E voglio fare i complimenti a tutti i DJ che mi hanno preceduta, da Micione, Giuseppe CT, da Jessy, Carla e Claudio. E dopo di me, non lo so, Fabio non c'è, vediamo.

grazie, work. Per tutti voi in chat vi voglio vedere ballare. Zucchero, baila. Che onore, poi passerò la diretta a Fabri.

No, no, tranquillo, io se vieni tu alle 23 precise ti batto la diretta. Sotto questa luna piena. Sì, Shaki me l'ha detto poco fa. Bene, mi fa piacere.

perdoniamo, va? Tu lavori, poverino, lui lavora tantissimo. È il primo che la mattina mi manda il buongiorno. Prima erano le 4:30, adesso siamo alle 5:10. È vero, Andrea?

Good goodbye, Hawassa. Me lo voglio dedicare, a me piace tanto. È un brano di una cantante cinese, coreana credo. Notte Claudio e Carla, grazie per essere stati qui.

E questo credo che sia il mio ultimo brano, poi passerò la console al bravissimo Fabri. Alvaro Soler, Sofia, per tutti voi.

No, è un'ape che gli piace volare, ronzare, così. Allora, non vi saluterò uno per uno, lo lascerò fare a Fabri. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me. La mia musica spero che vi sia piaciuta. Io mi sono divertita.

E non andate via perché c'è Fabri che ci farà ballare, divertire e faremo giochini, chissà, darà anche i numeri, boh.

Grazie Giovanna. Tranquillo Andrea, buonanotte, a domani. Notte Giovanna.

c'è anche Amicione che ci date sempre la possibilità di passare un'ora con gli amici e a divertirci. Grazie Walk, grazie per essere venuto qui da noi. Allora, vi saluto tutti, vi auguro una buona continuazione e passo la linea a Fabri.

0: E andiamo a ringraziare DJ Rita dal passaggio di console. Bravissima, bravissima, bella diretta, brava DJ Rita.
1: Se ti avvicini piano piano, lui ti dà uno spritz in mano. Dico ehi ma non ti stanchi, mi fa oh frate mamo ti stacchi, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi, tacchi.

E andiamo anche a ringraziare Sciacchi e Micioni, titolari di questa magnifica web radio, Radio Sole Luna, che ci dà la disponibilità di trasmettere. Grazie.

bene ragazzi, andiamo con i saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Salutiamo Walker King, Troppo Comodo, Azzurra, Patrizia, Rottweiler, la moglie di Bloodwoods, ciao a Frank Elcora, ciao Frank, Finisce The Club, Claudio Alice, Felix, Ciro il Becchino, i nostri bot, Whisky Pilotto, Samuel, Melody. Salutiamo ancora la DJ uscente Rita, brava brava brava ancora. Salutiamo DJ Bello e i nostri titolari di nuovo, Micio e Shaki.

Bene, sono indeciso stasera cosa fare, se Napolo italiano o discoteca, non so, vabbè, iniziamo con questa.

Ebbene ragazzi, se volete qualche richiesta, qualche brano a vostra scelta, scrivete pure, sarete subito accontentati.

e, come vi ho promesso, una diretta un po' mista. La voce di Carmelo Zappulla in L'Amante. Maledetto amore.

Ebbene ragazzi, che si continua con la voce di Sandro Giacobbe in Primavera. Nascosti tra le rocce, noi non ci arrendiamo. Tutto per Sciacchi e Micione.

Ebbene, bene ragazzi, come vi avevo promesso, facciamo un po' di misto italiano e Napoli, la voce di Franco Simone in Tu per me, brano da 1981.

Ebbene ragazzi, dopo la voce di Franco Simona in Tu Permessi continua con la voce di Gigi Finizio. Gigi Finizio al telefono.

ammiratrice. Ricordiamo sempre il nostro sito web xat.com/radiosoleluna. Condividiamo sempre su tutti i social. Allora te la dedico, Walking King. Metti un nome, non mi fare leggere cose strane. Mamma dormente, perché io già è difficile per me parlare l'italiano.

0: Non c'è bisogno che tu mi rispondi, basta solo dici sì.
1: Sì, certo, sono andata lì.
0: C'è lui.
1: Oh, ma certo.

Ma Walking King, guarda che io, il mio programma è solo Napoli, però sono due o tre giorni che Micione mi sta infettando, non lo so, mi sta corrompendo.

0: Puoi farmi compagnia domani?
1: Non c'è bisogno che tu mi rispondi, basta solo dici sì.
0: Sì, certo.
1: Capirò.
0: Però devo rientrare presto.
1: Che c'è lui?

e dall'album di Franco Stacco, I segreti dell'anima, in relazione. Certo, certo.

0: Ma non c'è una cena più a sta senza di te.
1: Anch'io.
0: Tenevo voglia di sentire, tenevo voglia di parlare. No.
2: Vuoi che vengo in privato?
0: Io ti voglio troppo bene.

Bene, bene, bene ragazzi, che si continua con una richiesta da parte di un amico per Radio Sole Luna di avere compiuto i 7 anni, tutto per Radio Sole Luna da parte di un amico.

Ebbene ragazzi, non poteva mancare il brano in napoletano anche per tutti voi da parte sempre dell'anonimo. Tutto per Radio Sole Luna.

0: Ebbene, bene, bene, bene, bene, bene. Vedo che anche a Alice piacciono i brani neomelodici. Andiamo col prossimo brano. Ed è la voce di Enzo Cambardella in Grazie Radio. Tutto per Radio Sole Luna, da parte mia di Fabrica Lapa.
1: Ed era la voce del bravissimo Enzo.

pensa, King, Kinsey, come ti devo chiamare? Non riesco a sapere come ti devo chiamare. Walking, vabbè, vai, Kinsey. Pensa, io quando ho iniziato a fare, diciamo, radio, è stato il 2003. Ho iniziato a fare radio, è stata questa la mia prima canzone che avevo come sigla. Grazie radio, che ancora non era neanche su YouTube, l'avevo presa da un LP. Pensa te come si sentiva, si sentivano le puntine dell'LP.

Ebbene, bene, bene ragazzi, dopo la voce di Enzo Gambardella andiamo col prossimo brano richiesto da Frankie El Cora.

0: La voce di Amedeo Remin, Lucchetto dell'amore.
1: Canzone, ogni pioggia, ogni cuore, baci di un'infinità, la spiaggia.
0: E ricordiamo il palinsesto per domani, ragazzi, alle ore 18 io sottoscritto Fabri, ore 19 DJ Akira, ore 20 Shaki, ore 21 Micione, ore 22 Points e ore 23 Bu, non lo so se c'è Fabri di nuovo, non lo so. Perché lo sapete, no? Le mie dirette sono sempre a sorpresa, come le posso fare il mattino, il pomeriggio, la sera prima delle 18.

perché penso che avete capito che a me piace fare il radio, vero ragazzi? Io ho sempre fatto così, diciamo, in tutte le radio che ho trasmesso mi hanno dato la disponibilità, mi fa: entra, se non c'è nessuno in diretta apri la console e vai. E io ho sempre fatto così.

Ma Shaq, io non ti posso dire di no, io non ti dico di no perché mi piace fare radio, però non so in che condizioni mi trovo domani sera, dopo le 10, capito? Le 11, non so, dai, vediamo come sono messo domani sera.

E andiamo a dare un augurio della prima comunione che abbiamo fatto a Frankie El Coral stasera, diventato moderatore. Bravo Frank!

Bene, bene, bene, bene. Si continua con la voce di Nino D'Angelo in Maledetto Treno, versione remix.

0: c'è Alice. Anche Felix è arrivato.
1: Tu che l'hai portata via.
0: Adesso vai a dormire. Marika, eccola.
1: Tutta vita mia, vita mia. Maledetto treno, tu che l'hai portata via. E non ne hai pensato che era tutta vita.
0: Lo so che siete stanchi. Ma è anche il caldo, ragazzi, è anche il caldo. Ti volevo augurare una buona notte, Alice, e che dirti? A domani.

Ebbene ragazzi, io vado ad augurare una buonanotte a chi va, tanto le chiavi ce l'ho io, stasera chiudo io, state tranquillo. Hai capito, sciacchi e micione, le chiavi rimangono a me stasera. Tanto domani sera devo aprire io, giusto? Alle ore 18 dovrei aprire io e quindi mi tengo le chiavi.

No, no, no, no. Chiudo e apro. Non apro e chiudo. E allora una buonanotte a tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, e come dice sempre Fabri Calapa ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene.

grazie a voi, grazie a voi. E un saluto va ancora a tutti i radioascoltatori che ci seguono dall'esterno di Radio Sol.

0: Sì, sì, Rita, le chiavi le metto sempre lì al solito posto, eh.
1: Con la mente ormai stanca, con il cuore a pezzi, sto pensando a te. Alzo gli occhi e...
0: Ma non c'è bisogno dell'antifurto, Sciacchi, ci lasci il lupo di come guardia.

واحد

0: Ma no, vai che sto manchese.
1: A Spartaco, ma che non vedi che sto male?
0: Ah sì? E oggi che malattia ci avresti?
1: C'ho la febbre del sabato sera.
0: Ah, oggi la chiamerà la febbre del sabato sera. Ai tempi nostri si chiamava voglia di scopà. Tu ricordi, signore?

0: Vabbè, se lo siamo visti.
1: Io non t'ho visto. T'ho vissuto. Però non te ne puoi andare così.
2: Purtroppo ci ho dovuto arrivare a sbrigare.

0: e aio. Non so più il ghepardo di una volta.
1: Sarà sto buco d'azoto.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
2: Dove la musica è tutta un'altra musica.
3: È tutta un'altra.

amori sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi capite?